0: vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori
1: vori
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: Vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora,
1: vora,
0: la la la la la la la la
1: stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo la la stiamo la la la stiamo la la stiamo la la la stiamo la la stiamo la la la stiamo la la stiamo la la la
0: vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo
3: stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo
1: la la stiamo la stiamo
0: la la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: vorate vorate vorate vorate vorate
1: stimo
0: vorate
1: stimo
0: vorate
1: stimo
0: vorate
1: stimo
0: vorate
1: stimo
0: vorate
1: stimo stamo stamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: vorano
1: stimo
0: vorano
1: stimo
0: vorano
1: stimo

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Quinto, Quinto di Essere Qui.
1: Anthony, it's French Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is means. Sono molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto,

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulations. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.